llenarte. Predicator de sentire, calorem metalli. Genea in tribus ardens, in secula, secula.